0: sole mio, sono con te, sono con te. Bella,
1: Bella, 唱什么呀？一天到晚你烦不烦啊？这是公共场所，不是卡拉 OK。要脸哥啊，回家练去，别跟这瞎吵吵。
2: 下一位节目，男生独唱《我的太阳》，表演者苗壮。